0: Tania da Ciutadella.
1: Sono Gerani Vacciano da Consoglio.
2: Nine Sigi, del terreno, delle Vare Sistelle.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...